0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Deja que la música te ponga con nosotros.